sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio.

0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing, amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili sul ramo di Livorno per un incidente al chilometro 70-800, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 24 anche tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili sul ramo di Livorno per un incidente al chilometro 70-800, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 24 anche tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
2: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
1: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Israele è ancora al centro di accuse e polemiche. La stampa americana riferisce di come il Pentagono abbia alzato tutti i livelli di sorveglianza per il rischio di uno spionaggio israeliano nei confronti dei principali collaboratori di Trump, smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Le crisi internazionali di nuovo tra i principali temi trattati dal Papa dalla Spagna, dove è in visita pastorale. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 della Sagrada Famiglia, finalmente completa. Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento e la criminalità ieri ad Amendolara, città dove il 1 giugno sono morti arsi vivi in un'automobile 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, convalidato il fermo dei connazionali Ali Raza e Ahmed Safer. Basta ipocrisia, la denuncia del sindaco della cittadina del Cosentino. A guidare il corteo con sindacati, società civile, leader della politica come Elly Schlein, il segretario della CGIL Landini, che invita ad una rivolta delle coscienze.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Ma allora non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
1: È salito a 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione che ieri all'alba ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Oltre all'informatico di 47 anni subito trovato morto dopo ore di scavo tra le macerie, è stato recuperato il corpo di un'anziana residente, mentre il figlio di 60 anni è spirato nell'ospedale dove era stato ricoverato dopo essere stato estratto vivo. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros. Senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita, alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
5: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
4: Dalle 15 sul Philippe Chatrier, Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale trovare equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
7: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
8: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia alle Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dall'11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al voto stamane dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza. Smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4 Leclerc, 6 invece Russell, 2 nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa del traffico intenso e di lavori si segnalano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dall'11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus e sostitutive. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo, i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
2: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
1: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
2: Sì, ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
1: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
3: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici, perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli, credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
1: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
4: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
1: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
5: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
1: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
6: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
1: Fischio d'inizio, ore 19:30, è tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no!

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Critiche con il provvedimento le associazioni dei consumatori e le opposizioni, secondo le quali l'esecutivo non ha alcuna idea su come far fronte alla crisi energetica. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna. Ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Erano 17 affiliati o vicini alla gang Latin Kings, armati di coltelli e cocci di bottiglia, e hanno massacrato il 22enne Gianluca Ibarra Silvera con almeno 30 ferite. Poi hanno trascinato il corpo e l'hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così la Procura di Milano ricostruisce il brutale omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Oggi è previsto l'interrogatorio del 19enne originario del Perù, che è stato fermato. Irreperibile, forse già all'estero, un 20enne italiano di famiglia peruviana riconosciuto tra gli accoltellatori. Altri 7 giovani sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
5: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, sempre per traffico intenso, rallentamenti tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Okay.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: E anche quest'anno siamo arrivati all'ultima puntata.
2: No, non me lo dire. Come possiamo smettere di fare Radio Moca?
1: Non sei credibile. Comunque, 29esima puntata, 16esima stagione di Radio Moca e ultima puntata dell'anno.
2: Ma non ultima della serie più bella di tutto il mondo, vero?
1: Ovvero il taccuino del dottor Watson Serial. Senti, me l'ho detto sexy.
2: Davvero.
1: Wow.
2: E questa volta di che cosa si parla?
1: Ma c'è qualcosa, non mi ricordo.
2: Si parla di come si fa a schiacciare le lattine senza toccarle.
1: Senti, ora sentiamo la puntata, poi ci spieghi come fare a sentire gli altri episodi, però.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 22, la lattina schiacciata. Billy e Watson giocano a fare palombari.

0: Hai capito bene, Billy? Dobbiamo costruire un palombaro che si immerge a comando.
1: Metto su un po' di musica e arrivo. Va bene, Boccherini?

0: Tu, Billy, hai qualche idea? Holmes ha detto di sfruttare le leggi dei gas.
1: L'accenno alla legge dei gas mi suggerisce di cercare di fare qualcosa che galleggia per via di una bolla d'aria, che poi, variando la pressione, si riduce in volume.
0: Sì, ma come?
1: Con un palloncino? Qui ce n'è uno. Ma come infilarlo in una bottiglia e poi cambiare la pressione?
0: Chiamiamo Holmes. Pronto? Holmes, non abbiamo idea di come costruire il palombaro. Billy pensa che potremmo sfruttare una bolla d'aria.
2: Brava, Billy! Cercate una provetta e appesantitela con della plastilina in modo che galleggi appena, stando con l'apertura in basso.
1: Ho trovato un tappo di una penna. Dovrebbe andar bene.
2: Basta che galleggi in virtù di una bolla d'aria. Poi bisogna fare in modo da variare la pressione dell'acqua. Sarebbe facile se si avessero delle bottiglie flessibili. Forse un giorno riusciranno a costruire bottiglie con qualche materia plastica. Però può prendere un barattolo e tappare la sua bocca con un palloncino legato. Riempia bene il tutto, inserendo il suo galleggiante. Cerchi di non lasciare dell'aria.
1: Fatto.
2: Se adesso preme sul tappo del barattolo, che succede?
0: Accidenti, il nostro palombaro va su e giù a comando. Questo mi piace. Lo voglio fare con i nipoti di mia moglie il prossimo Natale.
2: A proposito della pressione atmosferica, mi viene in mente un altro trucchetto che può mostrare ai suoi nipotini. Ci vuole una lattina di birra o di altra bevanda e un fornello. C'è bisogno anche di un contenitore basso con dell'acqua fredda, per esempio una teglia di vetro. Così tutti possono vedere bene. Si procuri un sistema per prendere la lattina quando sarà molto calda. Usi un paio di pinze o costruisca una maniglia di fil di ferro. Metta un paio di cucchiai di acqua nella lattina, vuota, e la ponga sul fornello. Dopo un po' sentirà l'acqua bollire e vedrà uscire del vapore. Questo è il momento di prendere la lattina con le pinze o la maniglia e rovesciarla rapidamente, facendo attenzione all'acqua bollente contenuta con l'apertura in basso nella teglia con l'acqua fredda. Quasi istantaneamente la lattina verrà stritolata da una forza misteriosa.
0: Dice che è a causa della pressione atmosferica?
2: Certo. Cosa c'era dentro la lattina prima che la girassi?
0: Aria calda? No, vapore! Ah, ho capito! Il vapore si è condensato a contatto con l'acqua fredda e quindi è tornato ad essere acqua, occupando molto meno spazio.
2: Quanto meno?
0: Ma lei vuole sempre fare i calcoli!
2: Non pretendo di farli molto accuratamente, ma almeno l'ordine di grandezza.
0: Vediamo. Il vapore d'acqua a pressione e temperatura usuali è praticamente un gas perfetto. Una mole di atomi in queste condizioni a temperatura ambiente occupa un volume di 22,4 litri. A 100 gradi, 3,4 litri.
2: Mi sembra già parecchio complicato. Cos'è una mole? Quel palazzo di Torino, in Italia?
0: No, la parola mole deriva da molecola, non da grande massa compatta. Una mole di qualche sostanza è quella quantità di materia che contiene un numero di Avogadro di atomi e molecole di tale sostanza, cioè circa 6 per 10 alla 23 atomi o molecole.
2: Che numeroni!
0: Il problema è che gli atomi sono piccini e tanti. Ora, la lattina ha un volume di 33 centimetri cubici, quindi contiene, facendo la proporzione, circa un millesimo di mole di acqua. Ho capito! Condensando questa quantità di acqua, occupa un volume trascurabile. Ecco perché la lattina si accorcia.
2: Faccia attenzione alle conclusioni affrettate, caro Watson. Forse non ha considerato un piccolo particolare. La lattina ha un foro, da cui l'acqua potrebbe tranquillamente entrare, anzi da cui entra, dato che, come può verificare, la lattina stritolata è piena d'acqua.
0: Giusto, allora la mia spiegazione non funziona. Holmes, me lo dica lei perché la lattina si stritola.
2: La sua spiegazione va bene, ma bisogna considerare anche il processo di entrata dell'acqua. Se questo è molto rapido, la lattina regge e non si stritola. Se lei allargasse il buco a tutta la parte superiore della lattina e ripetesse l'esperimento, vedrebbe che semplicemente l'acqua entra a occupare il vuoto, senza che la lattina si deformi. In effetti ci sono delle lattine più piccole e più robuste, oppure con un foro più grosso, con cui questo esperimento non riesce. Viceversa, se lei prepara un tappo di sughero sagomato in modo da tappare la lattina prima di girarla, allora l'esperimento riesce sempre. Questo è un esempio di ragionamento da fisico. Considerare sempre i casi estremi. Ora, perché con un buco abbastanza piccolo l'esperimento riesce?
0: Boh!
2: Perché l'acqua è viscosa, ovvero si oppone a essere incanalata troppo velocemente. In gergo tecnico si dice che si oppone agli sforzi di taglio. L'acqua non riesce a passare velocemente per i buchi piccoli. E lo sa perché?
0: Non lo so.
2: Perché anche nell'acqua liquida abbondano le catene a ponti a idrogeno. Queste catene sono responsabili della struttura del ghiaccio, ma conferiscono anche all'acqua liquida le sue strane proprietà, come la grande viscosità e la grande capacità termica. Ma possiamo fare un altro esperimento con materiale simile. Prenda una candela e faccia in modo che resti ritta su un piatto, colando un po' di cera. Oppure si può usare una candelina d'allumino che galleggia senza rovesciarsi. Poi aggiunga acqua, così che la nostra candela sembri un faro che indica la strada ai marinai. Adesso prenda un bicchiere e lentamente lo abbassi sulla candela, che deve essere abbastanza corta da restare accesa dentro il bicchiere, quando questo viene appoggiato sul fondo del piatto. Faccia l'esperimento e poi mi dirà cosa succede.
3: Avete ascoltato Il taccuino del dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli. Montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli. Sigla di Due in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Tutte le settimane non privarmi di questa meraviglia?
3: Beh, allora, per prima cosa si può usare un qualsiasi programma per ascoltare i podcast. Andate a cercare Il taccuino Dr. Watson Serial e dovrebbe essere accessibile. Se no, su YouTube oppure su Fisica X ci sono appunto i link alle puntate su YouTube e quindi si può andare a sentirlo dal canale Caffè Scienza.
10: Meno male, non potrei vivere senza. Senti, ma invece la prossima settimana ci aspetta un tour de force, il solito tour de force molto piacevole, ma che ci prenderà due giornate. Il 10 e l'11 giugno saremo qua dalle 18 alle 23 perché c'è Scienza Estate.
3: Sì, ci sono tantissime cose come tutti gli anni, quindi tutto intorno a fisica, chimica, poi anche al CNR, all'INFN. Sarà possibile fare esperimenti, che ne so, vedo le bolle di sapone, come parlava Dante al panettiere, oppure a lezione di cittadinanza giocando con le parole del diritto, oppure anche dal cosmo al fondo del Mediterraneo. Te, Giovanna, sarai in giro, mi immagino.
10: Io sarò in giro e sarò di supporto qui al Pratone, mi troverete, se avete bisogno mi cercate. Ci sono tante attività, vi do due consigli. Il primo è quello di cercare il programma, quindi se scrivete su Google Open Lab Scienza Estate lo trovate, Poi vi consiglio di prenotare. Mi raccomando, così almeno riuscite a fare molti eventi, perché molti eventi sono su prenotazione. Ci sono eventi per tutti, altri sono specificatamente per i bambini. Però, secondo me, se prenotate prima e vi costruite un percorso, riuscite a vedere molte più cose rispetto ad andare un po' a caso. Se no, quando arrivate ci sono dei gazebo, ho scritto informazioni, anche lì i ragazzi sono molto preparati, quindi potete arrivare e chiedere a loro di farvi una sorta di percorso. Penso ci sia sempre, come tutti gli anni, la raccolta dei bollini,
3: Sì,
10: quindi più.
3: abbiamo gli stampini per mettere tutti, diciamo, le ricevute di visita ai vari laboratori e credo se uno ne fa almeno 5 poi ha diritto a un
10: Un
3: gadget.
10: gadget. Comunque noi ci siamo e vi aspettiamo molto volentieri.
3: Io farò qualcosa sulla luce, la doppia fenditura, insieme ad Andrea Fantini, che è anche uno degli attori del podcast, e quindi noi siamo a fisica eventualmente se vi
10: Non
3: interessa.
10: sai bene cosa farai, ma.
3: No, diciamo, è Andrea che ha fatto tutto, sta facendo un mucchio di esperimenti, diciamo, sia con la fisica classica, sia con la luce, che quindi è essenzialmente fisica quantistica, però è un po' da vedere cosa viene fuori, insomma.
10: Però diciamo le attività sono sparse appunto più che altro fuori, quindi sotto le logge sia di fisica che di chimica, sul prato di fronte a fisica, vicino alle aule nuove. Comunque sul sito ci sono tutte le indicazioni. Mi raccomando, se arrivate, ricordatevi che la strada, diciamo, che viene, l'unica strada accessibile al dipartimento è quella da Via dello Smannoro. Lo
3: Sì,
10: ricordo perché
3: è
10: me lo.
3: importante perché io sono già dovuto tornare indietro un paio di volte perché era bloccato. Però, la prossima settimana cominciano anche delle cose interessanti ad Arcetri.
10: Sì, una serie di eventi che si ripete di anno a anno di tantissimo successo, Notti di Arcetri, sentite un po'. Siamo qui a distanzissima, però grazie ai potenti mezzi di StreamYard, stiamo registrando un'intervista con due ricercatori dell'INAF, Giovanni Poggiali e Germano Sacco, che hanno organizzato e sono i responsabili di una serie di eventi che come ogni anno si svolgerà ad Arcetri, proprio sull'osservatorio, Notti d'estate ad Arcetri si intitola, ma partiamo Germano, raccontami un po' di cosa si tratta e come tutti gli anni, ormai non è il primo anno che la fate, c'è grande successo di pubblico e cosa avete pensato per quest'anno di fare?
6: Allora, grazie, buongiorno. Le Notti di Arcetri è un evento, una rassegna che ormai si ripete da parecchi anni, abbiamo iniziato nel 2015 e si tratta di una serie di serate che si svolgono al nostro Teatro del Cielo ad Arcetri, la sera, ogni martedì e giovedì tra metà giugno e metà luglio. E la serata consiste in due parti. Durante la prima parte c'è o una conferenza o uno spettacolo, e nella seconda parte invece facciamo le osservazioni dalla terrazza di Arcetri, anche dal telescopio Amici, che è il telescopio storico che abbiamo in osservatorio. Le serate variano, molte sono conferenze scientifiche fatte tutte da ricercatori e ricercatrici o di Arcetri o di altri istituti dell'INAF. E poi ci sono anche invece altre serate un po' diverse, una serata dedicata ai bambini, e una serata per esempio con uno spettacolo teatrale, e in alcuni casi avremo dei concerti, però il tutto sempre legato alla scienza e all'astronomia.
10: Grazie mille Germano. Giovanni, innanzitutto diamo delle coordinate, cioè le persone vogliono venire, non è che possono venire lì tranquillamente, ma c'è una prenotazione. E poi una domanda, quanto è stato difficile fare un programma, visto che tanti anni lo fate, un po' come noi Caffescienza, quanto è difficile fare sempre cose, tra virgolette, nuove, oppure si ripetono cose perché vengono richieste dal pubblico, insomma, come è stato organizzare il programma?
7: Sì, grazie. Allora, partiamo dalla risposta facile, le coordinate. Gli spettacoli, come abbiamo detto, iniziano il 9 giugno, proseguiranno fino al 16 luglio e per ogni serata bisogna prenotarsi. Questo è possibile farlo online e per ottenere il link basta andare sul sito dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, quindi si cerca INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri e da lì, nella parte per il pubblico, si può prenotare per ogni serata. Serve un biglietto naturalmente per ogni serata a cui si vuole partecipare. E la serata inizia, diciamo, alle 9, quindi il pubblico poi si reca all'ingresso segnato nel biglietto, che ricordiamo non è l'ingresso principale dell'osservatorio, ma è quello delle visite, visto che ogni anno diciamo, abbiamo un po' di problemi, quindi all'ingresso in via dei Piandigiulari 16, e da lì si accede al Teatro del Cielo e ci si può godere la serata. Il pubblico può contattarci per ogni informazione sulle serate e per ogni domanda all'indirizzo nottiestate.arcetri@inaf.it. Ci sono anche sul sito web delle FAQ per avere le risposte più immediate, quindi invitiamo prima a controllare quello. Ora, passando alla risposta, quella un po' più complessa, quanto è difficile organizzare un programma dopo tanti anni che la rassegna va avanti? Ci sono delle criticità, ovvero naturalmente cercare di bilanciare un programma che veda una parte di conferenze scientifiche, una parte di serate più contaminate, diciamo così, da altri generi, quindi musica, teatro. Ci sforziamo ogni anno di rinnovare un po' quello che è il programma, soprattutto cercando di bilanciare tra ospiti interni, quindi ricercatori dell'osservatorio e ricercatori esterni che vengono invitati per le serate. Probabilmente il punto più critico è quello proprio, come dicevi Giovanna, di venire anche un po' incontro alle richieste del pubblico. Infatti già dall'anno scorso abbiamo attivato un sistema che permette al pubblico di, in qualche modo, a fine serata interagire con noi, quindi una specie di questionario di valutazione sulla serata nel complesso, che diciamo, in qualche modo poi poteva portare al suggerire argomenti. E infatti possiamo dire che uno dei suggerimenti è stato molto recepito, perché nel questionario una delle richieste maggiori è stata serata sui buchi neri, e quest'anno avremo ben due serate, una classica sui buchi neri e una su buchi neri un po' più particolari.
10: Perfetto, sì, è molto interessante. Devo dire che il pubblico non viene solo per lo spettacolo, ma unire lo

0: Ringraziamo Germano e Giovanni per questa intervista. Sono tutte e due a fare conferenze fuori dall'Italia, quindi li ringrazio tantissimo per aver trovato il tempo di collegarci con noi. E ci vediamo ad Arcelli queste sere. Ciao a tutti.
1: Arrivederci, ciao.
2: Arrivederci, grazie.
3: Noi ci salutiamo e vi lasciamo fino alla prossima stagione, tutti soli, ma sempre in compagnia del taccuino del dottor Watson Serial.
0: Esatto, lasciamo comunque i nostri recapiti perché non è che spariamo, ma rimaniamo sempre. Quindi vi lasciamo la nostra mail che è info@caffescienza.it, il nostro sito che è www.caffescienza.it. Ricordiamo a tutti che se avete voglia di esplorare un argomento e saperne di più, potete scriverci chiedendoci di organizzare un caffescienza su questo argomento. Quindi noi siamo super aperti anche a cercare esperti, oppure ce li trovate voi, vero Franco? Cioè
2: Sì.
0: dobbiamo iniziare a pensare anche alla prossima stagione. Franco da settembre torna a tempo pieno. Evviva, evviva, e quindi non ci resta salutare tutti.
3: Ciao ciao.
0: Buone vacanze!
4: And that's all, folks.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Danielo Baldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Critiche con il provvedimento le associazioni dei consumatori e le opposizioni, secondo le quali l'esecutivo non ha alcuna idea su come far fronte alla crisi energetica. Plaza de Cibeles a Madrid, gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna. Ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Erano 17 affiliati o vicini alla gang Latin Kings, armati di coltelli e cocci di bottiglia, e hanno massacrato il 22enne Gianluca Ibarra Silvera con almeno 30 ferite. Poi hanno trascinato il corpo e l'hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così la Procura di Milano ricostruisce il brutale omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Oggi è previsto l'interrogatorio del 19enne originario del Perù, che è stato fermato. Irreperibile, forse già all'estero, un 20enne italiano di famiglia peruviana riconosciuto tra gli accoltellatori. Altri 7 giovani sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia, Le Cascine, Frankie High Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 e alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi nello spazio Globo di Tempo Reale prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna la Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude la città dei lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
6: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per traffico congestionato in direzione Livorno, code tra Livorno Porto e l'allacciamento per la Fibili. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

l'azione, la marea del mare. Il cielo è più professionale. Remedita a se stesso.

capocchie e ai fiammiferi. Queste le uscite spicce, celeri così come lei le intuisce. Che veloci inceneriscono se stesse, avanti un'altra, così si va. A spasso si va. Ecco i negozi e non le sembra più di stare a casa. Ecco cammina nell'uno e l'altro senso, non avendo al fianco chi l'accompagnerebbe nelle minime e le massime escursioni. Ecco i negozi che ingoiano tutti i fracassi, non affliggono né stomaco né

si sfuse

conclusivo della storia. Le pagine in cui Antonio con Cleopatra si strapazzano ancora, come otarie dalle braccia ormai implicite nell'altro, sopravvissuti ad ogni nave che si inabissò.

tripudio misto seta, in negligenza e oblio di sciame.

shoot you down. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

ripartire da zero da zero. Ripartiremo insieme in un'ora fredda come il vento che porta la neve. In un'ora fredda come il vento. Ripartiremo insieme da zero per ricostruire il mondo intero. Il passato e i rimpianti li lasceremo indietro. Sarà difficile ma si può fare, rincominciare.

qualcosa in cui sperare. Vorrei fermare il tempo, ma non m'è concesso. Stare altro tempo sarebbe tempo perso. Ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio. Prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire da zero.

fiume, insieme, un'altra volta contro il mondo. Questa volta io e te, non ci sarà nient'altro al mondo. È una strada che si apre in mezzo a questa giungla. Prendiamola prima che il buio ci raggiunga. E non pensarci su, ho un biglietto solo andate da sti viaggi. Quando parti poi non torni più. Rincominciare non è una cosa facile. Prima che il freddo renda ghiaccio le tue lacrime. Prima che il diavolo ti inganni con la sua canzone. Mandare via col tuo sorriso ogni dettaglio.

la tempesta, ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio, prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia Le Cascine, Frankie High Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 e alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino Sbagliando si inventa concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci per Scandicci Open City Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi nello spazio Globo di Tempo Reale prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna la Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude la Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: fugare.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Valdarno e Incisareggello e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti sul ramo di Livorno tra Lavoria e Ponte d'Arovest Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori domani 8 giugno in orario 9:17, divieto di transito in via Poccetti tra via delle Campura e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Lucca Ovest e Alto Pascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti sul ramo di Livorno tra Lavoria e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori domani 8 giugno in orario 9:17, divieto di transito in via Poccetti tra via delle Campura e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

Gli applausi del Shea Stadium di New York accolgono i Clash con questa Guns of Brimstone, che è l'unica canzone che Paul Simonon ha scritto per loro. E non poteva essere diversamente, perché finimmo con The Bad, The God e The Queen, e perciò abbiamo iniziato dando omaggio ai componenti di quel gruppo stratosferico lì. Ed era Paul Simon dei Clash che apre questo Da Bosco e da Riviera di questa giornata di festa, ma noi non ci fermiamo mai. Buonasera a tutti, siete sintonizzati su Nova Radio, io sono Anzi Guido e Da Bosco e da Riviera è iniziato e adesso ci ascolteremo i componenti dei The God, The Bad e The Queen, ovvero sia Paul Simonon, Damon Albarn, il chitarrista Dave Verve e il batterista, l'avevamo già ascoltato la puntata precedente. Perciò mettetevi comodi, giornata di festa, non so se sarete in giro per questo ponte o per altro, però Da Bosco e da Riviera va avanti uguale, magari recupererete la puntata con i podcast. Bene, adesso andiamo ai Blur.

There's No Other Way da parte dei Blur per questo inizio di questo Da Bosco e da Riviera. Bene, allora ci rimane soltanto Simon Tong, chitarrista dei The Verve. Questa è All in the Mind da parte dei Verve.

All in the Mind da parte dei Verve. Perché sì, ragazzi, ormai penso che chi ascolta il programma avrà capito che c'è sempre un filo conduttore qui fra una puntata e l'altra. Si riesce sempre a collegare, o quasi sempre, la fine con l'inizio di quella successiva. Perciò finimmo con The God, The Bad, The Queen e abbiamo iniziato omaggiando tre dei componenti di questo fantastico gruppo. Bene, la puntata oggi sarà molto rock and roll, almeno nella prima parte. Toccheremo cose degli anni 90, cose di fine anni 80 e andremo a pescare un po' nel torbido anche per quanto riguarda i primi anni 70. Perciò ricordo sempre di mettersi comodi, fate quello che dovete fare, alzate la radio e ascoltate, perché la musica senza barriere, la cura della buona musica, i collegamenti e i riferimenti sono anche questa sera, giornata di festa, tutti per voi. Loro sono gli Spiral Carpets e questa è Bitches Brew.

Beaches Brew da parte degli Spiral Carpets, uno dei gruppi che fecero la fortuna del Britpop a inizio anni 90. Bene, è un altro dei gruppi che ormai qui a Da Bosco e da Riviera si può dire che in questa stagione è molto di casa, sono stati i Radiohead, che anche loro partirono con il Britpop e poi dopo proseguirono per altre strade. Però noi ce li ascoltiamo con questo ormai hit famosissimo.

Questa melodia un po' psichedelica, un po' pop, fa parte del disco del 2014 dei Real Estate, ovvero sia Atlas. Questa era Head to Hair per questo fantastico gruppo del New Jersey. E dal New Jersey spostiamoci in Georgia, sempre America, e ritroviamo, perché ultimamente non li ho messi molto, nelle stagioni, insomma, nelle ultime stagioni non me li sono molto considerati, anche perché forse è un prodotto, è un gruppo che ancora viene molto messo per alcuni brani loro magari più famosi nei network, nei cose. E noi qui a Da Bosco e da Riviera ci vogliamo un pochino anche distinguere da ciò, è inutile fare le cose troppo, cerchiamo sempre qualcosa, io cerco sempre di trovare qualcosa che magari dice: ah, questa sì, me la ricordo, ma non mi ricordavo bene da che LP era. Ecco, per far sì che, insomma, qualcosa di diverso anzi Guido vi possa proporre. Perciò ci ascoltiamo i REM e la loro Imitation of Life.

Dal Revile, il dodicesimo disco dei REM, del 2001 questa canzone. Bene, e se vado un po' indietro con il tempo e mi ricordo quando io andai a comprare il primo disco dei REM, mi ricordo c'era la nevicata del 1985. Fu la prima volta che montavo in sita da Pontassieve, andai a Firenze e comprai 4-5 dischi, in un momento in cui, insomma, non è che anche le comunicazioni con la città fossero molto fluide, perché la famosa nevicata dell'85, i più attempati se la ricorderanno, i più giovani avranno visto le foto, c'era persino l'Arno ghiacciato, perciò ecco. E io mi ricordo andare a comprare il mio primo disco dei REM, che era il loro secondo LP. Ma questa è un'altra storia. E allora abbiamo parlato di brani rock del passato. Bene, andiamoci ad ascoltare questa Southern Man da parte di Neil Young.

Questa è My Stars da parte di Alice Cooper dal suo disco del 1972 Schools Out, e qui ancora si capisce un po' il periodo in cui qui c'è una sorta fra glam rock, rock and roll. Ancora Alice Cooper non era, insomma, il pitone intorno al collo, ancora secondo me non ce l'aveva. Bene, torniamo un pochino, diciamo, in tempi un po' più moderni, anche se qui si tocca sempre gli anni Ottanta. Loro fu un gruppo che fecero, che sappia io, due LP, accompagnarono i The Mission in tournée e ebbi il piacere anche di vederli in uno dei concerti che i Mission fecero al Tenax. Si tratta di All About Eve e questa è Wild Hated Woman.

E questi sono i Mission che abbiamo nominato poco prima. Ecco, qui sono dall'LP Carving Sand del 1990 e anche loro sono stati

I Cult da Electric 1987, ci siamo ascoltati Aphrodisiac Jacket, e adesso andiamo a pescare un gruppo che si è formato nel 1987 in quel di New York. Si tratta dei Warrior Soul e la loro Shine Like It.

The Ocean da parte dei Led Zeppelin, brano del 1973, e Led Zeppelin si può dire ormai senza vergogna che sono stati fonte di ispirazione anche per i gruppi che abbiamo sentito poco prima di loro. Bene, e tutto ciò per ricordarvi anche che è già passata un'ora in mia compagnia qui su Nova Radio, come tutti i martedì sera. Siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, qui condotto da me, anzi Guido. E adesso inoltriamoci nella seconda ora e lo facciamo con il LA Guns. E la loro Over the Age, tratta dalla colonna sonora di un bellissimo film che si chiama Point Break.

E siamo rientrati con un brano tratto anche questo da una colonna sonora di un film del 1990 che si chiamava The Hot Spot. Qui sono due mostri sacri insieme, ovvero sia John Lee Hooker e Miles Davis, per questa Coming to Town. Bene, proseguiamo e andiamo avanti, perché la famosa carrellata, la solita carrellata di musica, è qui, pronta tutta per voi. Adesso andiamo ad ascoltare un brano tratto dal nuovo disco dei The Black Keys, che tutte le volte che questi ora ultimamente fanno un disco c'è un sacco di critica, c'è un sacco di ragazzi, questi si sono fatti una gavetta fuori del normale e secondo me stanno continuando il loro percorso musicale onesto, senza rompere le scatole a nessuno. Perciò, cioè, allora, i famosi critici musicali, ho capito, avete conosciuto i Black Keys all'inizio, bene, poteva essere una innovazione, ma si parla di oltre di 10 anni fa e più. A questo punto loro vanno avanti per il loro percorso, magari sono diventati leggermente un po' più pop, e che vuol dire? Si cresce. Anch'io ultimamente sto ascoltando roba che magari 20 anni fa non mi sognavo nemmeno di ascoltare. Vado a vedere dei concerti di persone, di musicisti che, per l'amor di Dio, non me li sarei nemmeno cacati 20 anni fa. Però si cambia, ci si evolve, si impara a trovare cose nuove, magari lasciandone altre vecchie che adesso non ci fanno più. Cioè, la musica deve essere un servizio, deve essere a nostro piacimento. Poi si sceglie, ce n'è tanta. Perciò voi critici musicali che, insomma, vi spacciate per giornalisti e tutto, cioè, stiamo tranquilli. Black Keys è un gran gruppo. E prendiamo quello che c'è, non ci piace, vabbè, lasciamo stare, lasciamogli in pace questi ragazzi e ascoltiamoci It's a Dream da Peaches 2026.

A me questo brano piace come piace tutto questo Peaches, nuovo disco di Black Keys. E nuovo disco per nuovo disco, loro sono i The Bevins Frond, sono ritornati con Horful Haze, questa è Animal Man.

Nick Solomon e i suoi The Baby's Front, Animal Man, The Hurtful Hate, il loro 27° album. E che gli vuoi dire a un personaggio così? Ormai sono rimasti in pochi, ovvero sia lui, Jay Meshes, che ancora si permettono di fare musica, di farla come gli pare, andando in tasca a tutte le varie critiche, a tutti i vari giornalisti musicali che possono dire: no, io sono Nick Solomon, sono nei Baby's Front e faccio quello che voglio. Bene, e fanno bene a far così. Ribellatevi. A prescindere queste mie un po' critiche stasera, perché insomma, quando si legge, quando uno vuol proprio trovare il pelo nell'uovo, non mi sembra nemmeno che poi ci sia tanta situazione intorno a noi per arrivare a trovare troppi peli nell'uovo. Occhio a trovare peli nell'uovo, occhio a trovare i peli. Nuovo disco anche per loro, si tratta dei Black Label Society. Questa è Broken and Blind.

Come detto altre volte, una delle migliori uscite finora nel 2026. Si tratta di Kit Capici dall'LP Fearless Nature. Ci siamo ascoltati Wars Keep Secret. E lui è giunto al suo nuovo disco che si chiama Moo. Si tratta di King Tuff e questa è Stairway to Nowhere.

Glenn Donaldson, ovvero sia The Reds, Pink and Purples, col suo nuovo disco ci siamo ascoltati Heaven of Love, un gran bel disco ha fatto anche questa volta. E rimaniamo sempre su bei dischi per questo 2026, lo abbiamo ascoltato la volta scorsa o due volte fa, ora non ricordo bene, si tratta del nuovo disco dei Dairy Building, questa è Blue Ribbon.

Un gran bel disco per questo trio londinese, Birding, il titolo dell'LP che anzitutto vi consiglia vivamente di acquistare. E come detto altre volte quando ce li siamo ascoltati, non, il riferimento un po' per la loro musica, un po' per quello che sono anche come formazione, va ai capostipiti un po' di questo genere, che negli anni Ottanta iniziarono un percorso musicale in questo modo. Si tratta dei Cocteau Twins, qui ce li ascoltiamo da uno dei loro ultimi LP del 1996, che si chiama Milk and Kisses. Questa è Serpent Skirt.

Conto Twins, Serpent Skirt. Bene, continuiamo perché adesso si va a un gruppo che anche loro un po' hanno attinto dalle note dei Cocteau Twins. Si tratta degli Slow Dive, un gruppo che si formò nel 1989, poi si è sciolto nel 95 e si è riformato nel 2014, componendo sempre dischi notevoli. Loro si possono definire gli artefici del genere shoegaze, si può dire uno dei gruppi di maggiore spinta per questo genere musicale, e il loro nome viene, si può dire, deriva da una canzone di Siouxsie and the Banshees, che era uno dei gruppi preferiti di Rachel Goswell, oppure anche dal il sogno che il bassista Nick Chaplin ha fatto, un sogno di questo tuffo lento. Bene, noi per quanto riguarda i tuffi lenti ce li ascoltiamo con ormai un vecchio successo che si chiama Morning Rise, Slow Dive.

Voce inconfondibile, ormai l'avete riconosciuta tutti, si tratta di Björk. Dall'LP Homogenic ci siamo ascoltati Hunter, cacciatore. Bene, e da Björk si passa ai Shapeshifter e la loro In the Rain.

Slip and Slide da parte dei Cushin e ci fanno capire che siamo giunti al termine di questa puntata. Sì, cari miei, siamo giunti al termine. Io spero di essere stato un buon compagno di viaggio, di avervi fatto trascorrere 2 ore in questa giornata di festa in piacevole compagnia musicale. E vi do appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi che però da domenica ci sarà la replica della puntata sempre alle 20 qui su Nova Radio, e da domani il podcast sulla pagina Anseguito presenta da Bosco e da Riviera e su quella di novaradio.info. Vi lascio in compagnia dei Jazz Mustard e la loro Dandelion. Buonanotte a tutti da Anseguito e grazie per l'ascolto.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.